Toca tu tema, fuori la via del metano liberati, e te che tamara matan di guna tri kashe. Chalo tamari bhagidari ti tume safar banaviye, ane viksit Bharat 2047 taraf ek badu dabinu bariye.